0: foi, perché la chiamata non si può.
1: Poi sai fare nuove.
0: Like where I'm standing at, 31 closer.
1: That's my fault.